0: l'ottava meraviglia del mondo nuovo, la divina Eleonora Duse è qui. Viva Eleonora Duse!
1: Sarebbe bello rivederla a teatro.
2: Non so neanche più se sono un'attrice.
3: Non hai bisogno di tornare in quel mondo dei peccatori.
4: Tua madre non vuole che entri a te.
3: Guarda cosa sei disposta a fare. Potrei prendere il mio posto nel cuore di mia madre.
2: L'unico modo che ho di rispondere alla guerra è il teatro.
5: Insieme ricostruiremo l'Italia.
3: Si vogliono approfittare di te.
2: L'arte si fa come la guerra, col sangue, col coraggio.
0: E D'Annunzio!
6: Solo l'insuccesso poteva costringerti a tornare da me.
2: Continuerò fino alla morte.
7: Siamo polvere da gettare al vento, da dimenticare.
3: Sono ancora viva!
2: Non si interrompe uno spettacolo, costi quello che costi.